99 ore, non te ne hai, dimmi se hai preso il tuo programma. Okay, hold on out. Oh.